0: cosa fate di quello che dico io? Non è frio!
1: Más o menos.
2: Tu radio arde. Y la programación te da calor.